coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là?
1: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ok dentro? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

cimitero, che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: problemi.
1: Ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri, siamo stessi. Allora fa così, ritornello.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reiner, Paco, Becker.

0: I problemi ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

spero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, oi vita,

0: Sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sarà? Sì. Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir Friede, Frieden, Jorini, Paul, Reimer, Pacon, Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: aiuto.
1: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là.
1: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, la prima e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là.
0: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

0: spero che tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

ed unità. Mir Friede Frieden Jurini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci
1: sei là? Sì? Pronti? Introduzione. Sì.

Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: creux de l'épaule d'un homme à retenir.
1: Guarda che bello.
2: Fai il video di casa? Giusto, mi sta. E a me da un po'.
1: A me da un po'. Adesso?
0: Sì, avverti più tardi che non piano uscire.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

0: Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, questo cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci suis là.
0: Ci suis là? Sì. Pronti? Introduzione.

soltero. Que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oi vita,

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così, live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci
1: sui là? Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia, la storia del Signore.
1: Si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

viaggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà,
1: un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te, ritornello, hai vita

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare,

0: Questa storia, la storia del Signore,
1: si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

0: Va bene,
1: ti scaldo le spalle.
0: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Dai,
1: ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
2: Ci sui là.
1: Ci sui là? Sì. Pronti? Introduzione.

Rien ne te spero. Che tenerti sembra fianco a me. Sei sicuro che st'amore? Come sono sicuro te? Ritornello, ho vita.

0: Så è stata la prima amore, la prima e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia, la storia del Signore.
1: Si castigherebbe.
0: Si castigherebbe.

viaggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: I problemi ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo veri, dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sarà?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

Non è un dispero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Paco Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok? Siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Maestro?
0: Ci sei là? Sì? Pronti? Introduzione.

un dispero que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, oi vita,

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accendiamo la pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

L'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini, Paul Reimer, Pacon Becker.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

Rien ne t'espère. Que tenerte, ça va faire comme elle. Sei sicuro che sta amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho evitato.

0: Sei stata la prima moda, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: La pelle. Ma
2: che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sui là? Sì? Pronti? Introduzione.

terre. Car tenerte, ça va faire quand même. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, ho il vita.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: se castigherebbe,
2: se castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Friede Frieden Jorini, Paul Reiner, Paco Becker.

0: dans ma chanson.
1: Ah, n'est-ce pas? Cos'è? Bello? Il ginocchio da te.
2: Ah, sì.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci
0: sei là? Sì? Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: questa storia.
1: Questa storia, la storia del Signore,
0: si castigherebbe.
2: Si castigherebbe.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: bene. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface, papà. Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

0: Rien n'est un dispero. Que tenerte sembra fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: La pelle. Ma
3: che meraviglia.
4: Meraviglioso, meraviglioso.
3: Live.
1: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reiner Pacon Becker.

0: Mi prendi? Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

0: un dispero que tenerte sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello. Oh vita, oh vita mia, oh cuore, anche sto cuore, sei stata il primo amore, il primo e l'ultimo sarai per me. Accennato.
1: Ma che meraviglia.
2: Meraviglioso,
1: così
2: meraviglioso.
1: Live.
3: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

voglia niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore come sono sicura te. Ritornello, ho vita

0: sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Così live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

coraggio ed unità. Mir Frede Frieden Jorini Paul Reimer Pacon Becker.

0: Va bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
0: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là. Sì? Pronti? Introduzione.

Io niente spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicuro che st'amore, come sono sicuro te. Ritornello, oi vita.

0: accennato.
1: La pelle d'oca.
2: Che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
4: Spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare, per far ridere e pensare.

0: bene, ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Bonifaz, papà, un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri dei nostri stili. Allora fa così, ritornello.

0: Ok, siamo pronti tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro?
1: Ci sui là?
0: Sì? Pronti? Introduzione.

spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho invitato

0: Sei stata al primo amore, al primo e l'ultimo sarai per me.
1: Accennato.
2: Ma che meraviglia.
3: Meraviglioso, meraviglioso.
2: Live.
1: Spettacolo.
4: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e pensare.

l'Europa vuole pace, coraggio ed unità. Wir, Freude, Frieden, Jorini.

0: problemi. Ti scaldo le spalle.
1: La famiglia Boniface,
2: papà.
1: Un applauso. Perché siamo due papà che cantano, allora siamo fieri di nostri figli. Allora fa così, ritornello.

Ok, siamo pronti? Tutti? Ho già detto? Maestro? Maestro? Ci là? Sì? Pronti? Introduzione.

Voglio niente, spero che a tenerti sembra a fianco a me. Sei sicura che st'amore, come sono sicura te. Ritornello, ho vita.

0: accennato.
1: La pelle,
2: ma
1: d'oca.
2: Che meraviglia,
3: meraviglioso, meraviglioso.
2: Sì, live,
4: spettacolo.
5: Mi piacerebbe tanto raccontare per far ridere e per...